Ne ramon com un pan un camen toto, camen toto, camen toto. Nin yapta hu. Goku korupti nikama mera sumu herera pa. We metare hatare tarapamni. We remni tapamni tat. Tu vimera we kat kurura pa ku. Ku. Tu yaram bra. Anget soro tapteni un hue kupeneni neri kapunget sorunga. Hup navukati. Totni. Mere pam dire. Sangira pam dira sondu. Tanta wakam dira tap di watap. Wakam di watam. Deb nyuku. Tune tap tune tap tune. Uklundu. Uklundu. Uklundu a memorate wa masane. Memorate wa masane. Tene soro tapteni. Storate wa. Puetan guanta, guapego vaseo anno a cucure qui ambam diresa. Nuye, nuye, cure, cure te santa ramon, e nuye cante santa ramon cundu uclundu nun corazon, soro taptini que quason. Ote guanta, ote guanta, passi. Passi guantirera mai taini wa curaten. Yena tampa, yena tampa, ni ninket krum karai tengwe bai ni. Nen krini, metura. Imonyo tuku, imonyo tuku riki masuru. Metu, metu na kutuka tu, tu. Tu, tu, tu, tamu, tamu, tamu kuku dami kuma. Tamu kuma, tamu kuku mito, tamu kuka. Kuma buram tapii.